0: Cavalo il tema, ma
1: Holy Ghost,
2: Campo di Cristo,
3: silenzio,
0: silenzio,
4: silenzio,
0: silenzio, sì.